quante storie c'è vissuto nel mio, e quante programmate, chi lo sa, sognando ad occhi aperti, storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti, e quante volte ho visto la tua barca che esplosi bene, l'immensità del mare, sbattersi dentro e con una carezza calda, illuminarmi il cuore, e poi le neve bianche, gli alberi, il braccio del silenzio, colmare tutti i sensi, sentirsi solo il vivo tra le montagne d'acqua, i grandi spazi immensi.